0: papà impiego pa' là. Mette solo in bocca sa mamma. Amma y amaga do la, trovi di ma buco per la mia clamma.
1: Mon papà impiego pa' là. Mette solo in bocca sa mamma. Amma y amaga do la, trovi di ma buco per la mia clamma.
2: Mon papà impiego pa' là.
1: Sa mamma impiego pa' là. Ma tata impiego pa' là.